人比二十万。Orisome kavi no meva, shivya tonyota, ipatura odonto vi domukova, mumuhitira omeva. Orisome mokupepera, vikukutira poruvede rumwe, okupepera shiwaka pita, oshivi utokulianga.